0: veramente dove si muove questa da gioca in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle ici.

0: guarda, mentre le vedi un po' cosa lo cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.